ahora nos tu querido tu vengare. Tastra, che ora nos tu querido tu vengare.